0: prima del 1.26, se arriva là.
1: Era ma cosa quando stavo rompendo che chiamano, fare toccare una
2: roba. Sì, credevo che tutti si hanno un felice compleanno, sa qualche FM, credo che compiare il
0: toro. Pensavo che era mentira, era
2: verità, è un concorso di banda con 1.26, se non fosse per voi stiamo diciamo la musica, así que muchísimas gracias, sois los mejores.
0: Nunca volvamos a perdonar que no chiamare del gas.
2: Y eso no se nos pasa, pero
0: queremos igual.
3: ¿Cuánto?